0: E aro, in che canzone non zitta?
1: Per la mia ragazzina, è il 21 ottobre. La mia frutta fa un zang, un zang, un zang. La mia frutta fa un zang e le tendrà di scadu zang. La mia frutta fa un zang, un zang, un zang. La mia frutta fa un zang e le tendrà di scadu zang.
2: Tutte le culture HTML.